ma ormai riamio che sia rotto mai. Entrana fieia e affu ormai fila storan iai di ormai. Papira esta man famai.